0: cavate di identificarsi da me. Continui a fare di fome.
1: Es riecht nach Zuckerwatte.